0: Espera un po'.
1: Vai, vai.
0: Espera un sec.
1: Vai, vai, grazie, sì, sì.
2: Badge 13 to file.